0: giro Sandrina allegramente. Qui a momenti s'attende la sposa mia nipote. Prepariamoci ai banchetti, ai festini. Io non voglio veder malinconia, oggi che siamo in tempo d'allegria. Amico, ho gran timore che sia del vostro mal cagione amore.
1: Purtroppo è ver, per una donna in fila Sandrina tranquille.
0: Oh, che sproposito affliggersi così per una donna, pur la vita in periglio. Prendete il mio consiglio, scegliete un'altra bella, dategli il vostro core, che se amor vi ferì, vi sani amore.

0: presto, nardo, serpetta, andate, andate, che all'arrivo de sposi vo che tutto sia pronto, con pompa, splendidezza e proprietà.
1: Restar con Sandrina in libertà.
0: Via, serpetta, il

ma quella, perdonate, mi pare frenesia, già che la sorte ci ha fatto capitare in questo bel soggiorno, ove dal podestà

hanno sbagliai. Perdonate, signor, so il dover mio. Piendo sequio con voi, bella ragazza, no, che mancar non voglio. Sposa, signor, ragazza, io già m'imbroglio.

0: conte, che vi pare di mia nipote?
1: Oh, quando mi innamora e m'accende sì cara bizzaria. Oh, che fortuna, che bella sorte, amico, ritrovare una donna. Ma che dico, una donna, bella una lea, che in vezzo, che in beltà, che in leggiadria, non vecchia né somiglia, e può dirsi l'ottava meraviglia.
0: Non fo per dir che m'è nipote, in tutto ella è particolare, a sentirla parlare è un piacere, uno spasso, sputa sentenze e par

0: And altri ho ricusato, bellissime fanciulle. Non credete?
1: Oh, lo credo purtroppo.
0: Assicuratevi che dovunque son stato,

Pace il vostro brio, son cavalier di spirito, son stato in guerra viva, ho espugnato fortezze. Eppur dal viso amabile della mia cara Arminda son fatto prigionier. Qui vi volando venni a posta corrente, ho lasciato per lei tutti i miei feudi, le cariche, i vassali, il marchese mio padre, la duchessa mia nonna e tanti cugini titolari. Voi ridete, cattera, non sapete chi siano i miei parenti, vivi, morti e nascenti. Orite, orite, vi darò in abresce qualche

0: cara serpetta, perdonati l'ardir, qui ritrovai l'uscio aperto ed entrai.
1: Se volete il padrone sta da quell'altra parte, andate, andate,
0: così mi discacciate. E poi carina mio scolpita vi tengo in mezzo al letto.
1: Cinque volte l'ho detto e questa che fanzini non sono per voi gli affetti miei.
0: Ma tanta tirannia dite voi, cara. Dite almeno perché
1: non mi piacete.
0: Pazienza, eppure un giorno avrete a richiamarmi.
1: Ah,

0: mia vezzosa Diana, perdonate se a voi sono importuno. Ha sempre un cuor gentile, una donna che bella.
1: Oh bella, oh brutta, io non sono per voi.
0: Se io morissi però,
1: non piangere mai.
0: Comunque vado a morir.
1: Buon viaggio a lei.
0: Orben, già che vi scorgo più dura d'un scoglio e sorda più d'un aspide, mirate, trattenetemi il colpo.
1: Fate, fate.
0: Eppure non ho coraggio di darvi un tal disgusto.
1: Venga, date la verca, vi lo gusto.
0: Dito ciò che volete, questo vostro disprezzo.

partite davvero? Ormi bollate, cara, che contenta, io più non sono in me. Corpo di Giove, costei m'ha imbalsamato, mi par d'essere.